say it's just rock and roll.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Matt Chester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: stay happy.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

sapere che cosa c'è dietro a quello sguardo languido. Maledicevi proprio tutto. Poi si sa che si finisce a rimpiangere anche la più piccola insignificante briciola.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Radio Start presenta il singolo della settimana.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, 20 bodyguard, 70 bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Heavy Rotation.
3: Le scelte di Radio Start.

Everything is up. Everything is up.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

sei anche tu una figurina senza potere, se non nelle notti di ferire i viandanti come spina. Ah, Signore, se potesse tutto il male che mi consuma mutare la spada tua in un giro di scale armoniche ascendenti, o in una strada che via mi conducesse. Ma non vale niente che io faccia, che resista o che cada. Tu non capisci, è questo il grande lutto che oscura le mie vesti. Ma voglio dirti la verità dal lato brutto a cui non si rimedia. Questa è la tragedia.

14 aprile 1647, nel luogo designato, davanti ai contadini obbligati ad assistere al supplizio, vengono decapitate Lucia Caveden, Domenica Isabetta e Polonia Graziadei, Caterina Baroni, Ginevra Chemola e Valentina Andrei. I corpi sono bruciati, i resti seppelliti alle giarre in terra maledetta, i beni delle donne confiscati.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Hehehehe.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, 20 bodyguard, sono in un tuo bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Heavy Rotation.
3: Le scelte di Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Rough Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Mike and Chris on the Filter Show. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Grande puntata quella odierna di Rock Wave, ci sono dei ritorni discografici veramente interessanti, un grosso abbraccio a tutte e a tutti da Alberto Prisco, staremo insieme per una lunga cavalcata sonora di ottima musica, così come è nelle mie intenzioni, spero che ovviamente questo corrisponda anche ai vostri gusti musicali. Potremo ascoltare le nuove uscite discografiche di band come Strokes, Afghan Winks, Teenage Fan Club, Embrace, Akon the Bunnymen, Boo Radleys, Matt Berninger, il frontman di The National. Ascolteremo anche un pezzo degli Who, il loro ultimo album Live, ma l'inizio con questa band che arriva da Minneapolis. Sono nati nel 1985, si chiamano J-Hawks e questo è uno dei loro nuovi singoli, si intitola Keeping Our Heads Above Water.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sanctuary Park è il titolo del nuovo album in uscita a breve per quanto riguarda i Jayhawks, band di Minneapolis, guidata ormai da tanti anni da Gary Louris, che è stato il cofondatore della band insieme a Mark Olson. Io amo molto i primi album di questa formazione, quando c'era anche lo stesso Mark. Avevano un'impronta più americana, mentre quando la guida è passata totalmente nelle mani di Gary Louris si è andati verso più un pop di stampo britannico. Comunque album assolutamente molto molto belli, io li amo ancora assolutamente, e sono ansioso di ascoltare il loro prossimo album. C'è già un altro singolo che sta circolando, che ascolteremo sicuramente in una delle prossime puntate di Rock Wave. Continuiamo con i The Tubs, che è una formazione indie rock gallese che si è formata tra Cardiff e Londra nel 2021. Hanno pubblicato un paio d'album, c'è già un nuovo singolo che anticipa il loro nuovo lavoro dal titolo Hard Life, che uscirà l'11 settembre. Il pezzo si intitola Who's Gonna Love You Now? Ce l'ascoltiamo insieme dai The Tubs.

Who's Gonna Love You Now? Chi ti amerà ora? Parla un po' del timore di rimanere soli dopo una relazione. Questo è un pezzo dei Tubs, formazione indie rock gallese, sicuramente un pezzo influenzato dal Northern Soul, ma anche qualcosa di mod, qualcosa dei Jam o anche degli Style Council, per parlare delle due band di Paul Weller. E fra non molto uscirà l'album e ascolteremo anche altri pezzi di questa nuova formazione. Quando vi ho fatto l'introduzione della trasmissione vi ho parlato di grandi nomi, però cerchiamo di farvi ascoltare la nuova musica inglese americana, ma un po' da tutto il mondo, dalla Svizzera per esempio più tardi, dall'Asia, un po' da tutto il mondo. Però questi sono inglesi, arrivano da Liverpool, hanno fatto la storia della New Wave anni 80, si chiamano Echo and the Bunnymen. La band di Ian McCulloch torna con questo pezzo che si intitola Brussels is Haunted. Echo and the Bunnymen.

Bruce is Haunted da Ian McCulloch, la sua formazione di sempre, ovvero sia Echo and the Bunnymen. Apples for Isaac è il titolo del nuovo album, uscirà fra pochissimo. Tornano con degli inediti dopo ben 12 anni e si sentiva un po' la mancanza di questa band nata a Liverpool nel 1978, band fondamentale per il rock inglese dagli anni 80 in poi. È il momento ora di una cantautrice statunitense cresciuta in Minnesota ma trasferitasi poi a Nashville. Si chiama Brennan Weddle. Ci presenta il suo singolo dal titolo Let's Be Models.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Brenda Weddle, dicevo, si è trasferita a Nashville e sicuramente ha tratto le giuste contaminazioni da quella città bellissima degli Stati Uniti. Grandi atmosfere country, ma c'era anche qualcosa di rock per un album che è stato prodotto da Brad Cook, si chiama proprio come il suo nome e cognome, quindi Brennan Weddle. Let's Be Models era il titolo di uno dei due singoli che hanno introdotto questa fatica di questa artista emergente statunitense. Arriva ora una jam band di Trieste, fanno questo mix tra blues, rock, psichedelia. Si chiamano Green Fudge, il pezzo che ci fanno ascoltare dal loro nuovo album si intitola Rise.

una band dal sound internazionale, una band da vedere assolutamente dal vivo. Loro sono di Trieste e si chiamano Green Fudge, formazione nata nel 2024, quindi recentissima, guidata dal chitarrista Francesco Colautti. Fanno questo sound che si ispira sicuramente agli anni 70, c'è un po' di blues, di psichedelia nella loro musica e dal vivo danno ampio spazio all'improvvisazione. Band dal sapore internazionale anche la prossima, è un duo che arriva da Venezia, vi sto facendo ascoltare già da qualche settimana, si chiamano Crimea, fanno un genere completamente diverso dai Green Fudge, ci presentano Over and Over, Crimea.

Over and Over dai Crimea, attenzione perché si scrive col K non con la C normale. Questo duo synth pop che arriva da Venezia, sono nati nel 2021, sono guidati dal frontman Nick Solow e c'è Alice Taylor ai cori ma anche lei alle tastiere. Un album veramente molto bello dal titolo Are You Human, da cui vi sto facendo ascoltare varie canzoni che spero incontrino anche i vostri gusti musicali. È il momento ora del progetto indie pop francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. Si chiamano Liberty Bell, il nome l'hanno preso da un album dei Gobi Tum, dei Gobi Twins, formazione mai dimenticata australiana, si intitola In My Arms Away.

uno dei capolavori per una band inglese che si chiama The Who, brano del 1971. Pensate che i due personaggi che guidano questo gruppo si chiamano Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945, tutti e due nati a Londra. Ho avuto la fortuna di vederli dal vivo nella prima data del loro ultimo tour e sono ancora veramente bravissimi. Gli anni sono passati, ma loro sono sempre dei grandi personaggi da palcoscenico. The Who, Behind Blue Eyes, pezzo iconico, tratto da una registrazione dal vivo catturata il 25 luglio 2023. C'era anche la Heart of England Philharmonic Orchestra che li aiutava, poi c'erano anche dei sintetizzatori e altri strumenti vari per quest'album dal vivo uscito proprio in questi giorni, che raccoglie tutti i grandi successi di questa band storica inglese. È il momento ora di un cantautore americano, arriva da Cleveland, è un classe 1994, si chiama Tyler Ballgame.

Artista americano che arriva dall'hip hop, però ha cambiato genere musicale, si chiama Tyler Ballgame. Leave It Down era il titolo di questo suo nuovo singolo, che anticipa un nuovo album che, diciamo così, conferma anche un po' la sua crescita artistica rispetto agli esordi, con una produzione decisamente più curata. Il 9 ottobre invece uscirà Don't

Dare to Dream, che è il nuovo album dei grandiosi Teenage Fan Club, band nata nel 1989 in Scozia. Il loro nuovo singolo si intitola Day in the Sun. Teenage Fan Club.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Teenage Fan Club con Day in the Sun, giorno nel sole, è un testo ottimista che esplora il cambio di prospettiva e la conoscenza di una rinnovata luce interiore attraverso la forza di condividere un nuovo amore, così dicono le note ufficiali. Band fondata nel 1989, i frontman ci sono ancora, ovvero Norman Blake e Raymond McGinley. Intanto dall'Australia un supergruppo, si chiamano Pain Gain.

Dead Dog Trim, che starebbe per il sogno del cane morto. Pain Gain, questo gruppo australiano decisamente interessante, fanno questo dream pop molto molto sognante. Ma intanto Coming Home, il brano che state ascoltando, è degli Embrace.

0: Rock Wave.
1: È uno dei pezzi preferiti per il sottoscritto dal nuovo album degli Embrace. Il pezzo si chiama Coming Home. Ho visto alcuni riferimenti a band come Mumford & Sons e Lumineers, un po' si distacca dagli altri brani contenuti in questo nuovo album per la band di Danny McNamara. Hanno pubblicato ad oggi 8 album, si sono formati nel 1993. Più o meno in quel periodo, forse qualche anno più tardi, c'era un'altra band inglese che nasceva, The Blue Radleys. Anche loro sono tornati da poco con un nuovo lavoro. Il pezzo si intitola Solar Side e ce lo ascoltiamo insieme, Blue Radleys.

The Buradles, formazione fondata da Simon Rowbottom nel 1988. Il loro nuovo album uscito a maggio conteneva anche questa Solar Side, album molto variegato, c'è un po' di tutto in questo lavoro, c'è un po' di elettronica, alcuni brani un po' cantautorali e quello che abbiamo appena ascoltato, molto originale sicuramente, soprattutto se pensiamo alla produzione passata di questa band inglese. Arriva ora una cantautrice americana, si chiama Sarah Kaun, è in attività già da un bel po' di tempo perché ha pubblicato 6 album, lei è nata a Denver in Colorado, ci regala il nuovo singolo dal titolo Not How I Hoped, un'atmosfera molto indie folk con una pedal steel guitar in grande evidenza e anche una bellissima chitarra acustica molto molto delicata. Ce l'ascoltiamo insieme, Sarah Kaun.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Sarah Kaun con un estratto dal suo nuovo album, un'anticipazione dal titolo Not How I Hoped, per questa cantautrice del Colorado, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa sua nuova fatica ormai pronta e ormai in uscita. Il prossimo pezzo dura 100 secondi all'incirca ed è di una band londinese che è nata nel 2017, guidata da un frontman che si chiama Sox, per un genere musicale che i critici definiscono come baroque pop. Il pezzo si intitola Rufus ed è inserito in una compilation molto particolare che si intitola Pet Sounds, di cui vi sto parlando già da qualche puntata di Rock Wave. Praticamente sono storie di gatti, ben 8, poi 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 grandi band che fanno indie pop, il tutto sotto la regia di un'etichetta inglese che si chiama Scapewalks. La band si chiama Tugboat Captain, il pezzo Rufus, che è un cucciolo di cane.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Star. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce del cantante che avete appena ascoltato, si chiama Matt Berninger, è il frontman dei The Nation. Lo scorso anno ha pubblicato il suo secondo album da solista, Get Sunk, però c'è ora un singolo che sta circolando, si intitola Martin Mi Fazzo, un po' diverso dal suo genere musicale solito e soprattutto da quello della sua band di riferimento, però un pezzo assolutamente piacevolissimo. Continuiamo con i Metric, band indie rock che arriva dal Canada, esattamente da Toronto. Sono nati nel 1998 e sono sempre guidati dalla frontwoman Emily Hines. Ci ascoltiamo questo pezzo che fa parte del loro ultimo album, secondo me uno dei più belli, si intitola Leave You on a High.

Leave You on a High, un pezzo che mette sicuramente in risalto la voce in falsetto della cantante di questa formazione canadese, lo ripeto ancora, Metric, giunti al 10° album, formazione in attività dal 1998. Ancora una frontwoman, ancora una voce femminile che è quella della cantante di un gruppo svizzero che si chiama Soft Loft. Lei si chiama Jorina Stam. La band pubblicherà a breve il nuovo album, si intitolerà Throw the Dice, che contiene anche questo pezzo dal titolo Wednesday. Soft Loft.

Wave. Soft Loft dalla Svizzera, questo gruppo indie pop nato nel 2022, molto bello, molto piacevole questo pezzo che farà parte di Throw the Dice, album in uscita a settembre. Ma intanto attenzione, perché torna una band inglese, si chiamano The Howlers, il loro album uscirà ad ottobre, intanto c'è questo pezzo, Cold Sweat.

The Howlers, band londinese, sono nati nel 2019, hanno già pubblicato un album, il secondo uscirà il 9 ottobre. Cold Sweat era il titolo di questo singolo, con dei sintetizzatori in grande evidenza. Continuiamo ora con una cantautrice che arriva dall'Australia, si chiama Julia Jacklin. Il pezzo fa parte del suo ultimo lavoro, si intitola Get Away From Me.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Julia Jacqueline, classe 1990, arriva da Sydney. Ti ho fatto ascoltare questo pezzo, tutto basato su alcune chitarre jungle rock. Get Away From Me, I Think I Love You Soon, era il titolo di questa canzone. Non manca molto alla fine della puntata, ma state incollati con noi perché fra poco arriverà il nuovo singolo degli Strokes, ma prima di questo c'è il nuovo pezzo di Family Stereo, che è un gruppo che arriva da Londra. Il pezzo si chiama Fall Lines.

Non c'era bisogno di presentare gli Strokes con il cantato inconfondibile di Julian Casablancas, cantato un po' svogliato, un po' tirato, diciamo così. Lonely in the Future è il titolo del loro nuovo singolo, fa parte dell'album Reality Awaits, album prodotto dal grande Rick Rubin, che segna il ritorno di questa band newyorkese dopo un po' di tempo, anche se poi loro fanno molti concerti dal vivo, insomma in un modo o nell'altro c'è la possibilità sempre di ascoltarli. Formazione che è nata, lo ricordo, nel 1998. Continuiamo con gli Afghan Wigs, nuovo singolo si intitola My Lover, l'album si intitola Soft Control per la band di Greg Dulitt.

Canzone dei Penelope Isle, formazione nata nel 2013 per volontà di Jack e Lily Walter, che poi hanno anche dei progetti paralleli di una certa importanza. La canzone si intitola I Loved You Robert Pattinson ed è ovviamente dedicata alla figura dell'attore Robert Pattinson. Vi mando un abbraccio molto forte. Spero che questa trasmissione, che ha alternato grandi ritorni a band emergenti, sia stata di vostro gradimento e vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Everything is up. Everything is up.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

future. Let it all get bad. Pardon my expression.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

sei anche tu una figurina senza potere, se non nelle notti di ferire i viandanti come spina. Ah, Signore, se potesse tutto il male che mi consuma mutare la spada tua in un giro di scale armoniche ascendenti, o in una strada che via mi conducesse. Ma non vale niente che io faccia, che resista o che cada. Tu non capisci, è questo il grande lutto che oscura le mie vesti. Ma voglio dirti la verità dal lato brutto a cui non si rimedia. Tu non capisci, è questo il grande male. Io non ti amo, è questa la tragedia.

14 aprile 1647, nel luogo designato, davanti ai contadini obbligati ad assistere al supplizio, vengono decapitate Lucia Caveden, Domenica Elisabetta e Polonia Graziadei, Caterina Baroni, Ginevra Chemola e Valentina Andrei. I corpi sono bruciati, i resti seppelliti alle giarre in terra maledetta, i beni delle donne confiscati.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati mangano e lì sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, 20 bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Heavy Rotation. Le scelte

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

strappa dal sogno. È un treno infinito, la vena del polso che mastica.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

wrong place at the wrong time. Hatred is a curse. It

0: Radio Start presenta il singolo della settimana.
1: Heavy Rotation. Le scelte di Radio Start.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: sette bodyguard. 10 bodyguard, 20 bodyguard. Sono un tuo bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Tutti bodyguard.
3: Heavy Rotation.
4: Le scelte di Radio Start.
5: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora?
2: Alle 18, caro.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

ed è la notte di venerdì 28 agosto 2026, anno domini, da calendario terzo millennio Wagyu. Dopo Cristo è il quarto venerdì del mese di agosto che ci sta salutando, se ne sta andando con questa ondata di calura che è tornata, ma fondamentalmente non se n'è mai andata, però insomma questo caldo torrido anche di notte ci attanaglia abbastanza già da diverso tempo, perlomeno sulla costa adriatica, from Pescara, Pescara by night, da dove noi pulsiamo, da dove noi cerchiamo di regalarvi le good vibes che tanto insomma ci piacciono sia a voi che a noi, ma cerchiamo di mettercela sempre tutta. Naturalmente ben risentiti, ben ritrovati ovunque voi vi troviate, benvenuti! Come ogni venerdì notte alle ore 22:45 puntualissimi, sta decollando, sta salbando, sta iniziando, sta partendo la nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte solo ed esclusivamente sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita Radio Start, per l'appunto www.radiostart.it, Sounds Like Freedom. Lui è Marvin Gaye, The Marvelous. Hey baby, what you know good? I'm just getting back, but you know che ci fa da sigla d'apertura, ci fa insomma veramente da spartitraffico per quanto riguarda il groove del venerdì notte, un rapporto ineludibile, imprescindibile, ineluttabile, irrinunciabile, che non se ne può fare a meno, un viaggio d'amore che partiva direttamente con lui da questo capolavoro del 1971 sfornato in vinile dalla Motown Records il 21 maggio 71, nel pieno del vigore sia lui, l'artista Marvin Gaye, che la Motown Records, etichetta discografica davvero pazzesca per quanto riguarda le produzioni della black music e dintorni. Insomma, il 21 maggio 71 vedeva la luce questo autentico capolavoro della storia della musica, Wagyu, concept album da paura, pazzesco, Guppy, pazzesco, Guppy, pazzesco.

Apertura davvero, insomma, inarrivabile di Super Soul. 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration del venerdì notte in diretta radiofonica notturna. Fino alle 2:15 del mattino, chiaramente l'orario è rapportato al pianeta dell'Unione Europea. Ma è importante ricordare che già domenica prossima, la domenica successiva appunto alla diretta del venerdì, a ora di pranzo, la domenica si pranza insieme, wagyu, perché arriva inesorabile Spartaco Superanima con la replica di Super Soul che avete assaporato il venerdì notte in diretta. Ed è un grande viaggio anche quello di questa notte, per cui sin da ora buon viaggio, boa vida, boa noite. È un grande viaggio che ci accingiamo a vivere anche questa notte, in questa nuova puntata che in ordine cronologico, udite udite, è la numero 406, 406esima puntata di Super Soul, per un viaggio iniziato con la puntata 0 nel lontano 5 ottobre, era di giovedì, 5 ottobre 2017, quando la vostra radio era nata davvero da un paio di mesi. Ed infatti, se Super Soul viaggia speditamente verso la 450esima puntata, ma soprattutto verso la 500esima, è importante ricordare che la prossima estate, l'estate 2017, tra luglio e agosto, diciamo nel mese di luglio 2027, scusate, festeggeremo i 10 anni, le 10 candeline, spegneremo insieme a voi le 10 candeline di Radio Start, la vostra radio, wagyu! Ben ritrovati, ben risentiti, ovunque voi vi troviate, Spartaco c'è, noi ci siamo, Radio Start c'è, e voi? In console per voi, al di qua del vetro, negli studi della radio, in diretta radiofonica notturna, Spartaco Superanima, speaker e DJ, DJ e speaker.

È importante ricordare che siamo una web radio, non ci trovate come una radio tradizionale in modulazione di frequenza stereo, insomma, però siamo presenti sul web. Il futuro della radio è il web, abbastanza imminente, così si dice già da un po' di tempo, vediamo se poi tutto questo avverrà. E quindi, oltre che sul sito direttamente in rete all'indirizzo www.radiostart.it, ci trovate naturalmente ascoltabili gratuitamente, ci ritrovate ascoltabili gratuitamente da vari applicativi, probabilmente i più gettonati per i sistemi iOS ed Android dei vostri device: TuneIn, TuneIn e Radiogram. Naturalmente, come web radio siamo presenti anche sui social, quelli che vanno per la maggiore, quindi ci trovate su Facebook, mi raccomando, Wagyu, con i like, per noi molto molto importanti come specchio del vostro gradimento nei nostri confronti, appunto rispetto a quelle che sono le nostre programmazioni radiofoniche, musicali e non solo. E poi naturalmente ci trovate anche su X. E poi ancora su Instagram. Who really cares? To save a world. È importante ricordare che, come vi si apre l'home page, insomma, trovate le info, le immagini sui programmi, sui programmisti, in una sola parola, il palinsesto H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. E credetemi, parola di Spartaco, ce n'è davvero per tutti i gusti. Provare per credere, parola di Spartaco.

0: Ultimo venerdì del mese di agosto 2026. Sta decollando la nuova puntata e il nuovo viaggio in compagnia di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte. While you.
1: Oh, who is to blame? Is to blame. We can't stop living.
2: We can't stop living.
0: E ci stiamo regalando il capolavoro, ma sono 9 tracce, sono tutti capolavori. Questo è il capolavoro Save the Children. In arrivo sul binario zero, God is Love, tra poco più di un minuto, while you.

Save the Baby cantava il grandissimo Marvin Gaye The Marvelous nel lontano 1971. È importante ricordare che anche questa notte tornerà lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. Notizie provenienti dal mondo animale, animalista, ambientale, ambientalista, ma si parla, si toccano tanti temi, dalla biodiversità ai microclimi, agli ecosistemi, alla salvaguardia del pianeta, della civiltà, della nostra civiltà stessa. Perché poi tutto dipende dal vero unico animale, con tutto il rispetto per questa terminologia, appunto il vero animale che è l'uomo. E quindi è proprio il caso di ricordare ancora una volta e di più: peace and love, love and peace, peace and love, love and peace, peace and love, love and peace.

4 minuti dopo le ore 23 in diretta radiofonica notturna in questo venerdì torrido from Pescara, Abruzzo, Italy. Pescara by night, Wagyu, ma soprattutto Costa Nostra, Wagyu. Costa Nostra, Wagyu. Costa Nostra, Wagyu. Salutiamo il grandissimo Marvin Gaye, come tradizione impone, con il capolavoro Right On. Settima delle 9 tracce, capolavori assoluti. Sentite un po' il groove, la base ritmica. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite. Ancora un'azione dei bianchi azzurri. E attacchi il Peschiera. Insomma, la partenza in campionato è stata buona. Vittoria 2-0 contro la Vispesaro di mister Antonio Boucher. Ci sono tutti i presupposti per far bene, soprattutto insomma se si prende un bel centravanti per sostituire Antonio Di Nardo, passato ad altra squadra, allo Juve Stabia. È la notte, il venerdì notte, si parla anche di sport, si parla di calcio, si parla del Pescara, che non è certo la Sebastianese S.P.A. Right On, Marvin Gaye, The Marvelous, Wagyu.

Quasi 12 minuti, praticamente quasi 12 minuti dopo le ore 23. Wagyu, ancora buon viaggio, boa vida, boa noite.

E anche questa notte lasceremo parlare sicuramente la magia sonora, Wagyu. Ci siamo regalati Soul for Real.

0: Proseguiamo il grande viaggio di questa notte in compagnia del grande Bobby Brown.
1: As I look up in the sky, my mind starts tripping, a teardrop, my eyes.

E siamo partiti davvero questa notte con del bel groove garantito, Wagyu. Che il groove sia con voi e con i vostri spiriti sempre. I BPM sono garantiti nell'ambito di Super Soul, soprattutto il venerdì notte, soprattutto ad inizio di viaggio musicale e non solo. Il brano è intitolato Just the Way, lei è Tasha Holiday. Che il groove sia con voi, Wagyu.

È sul binario zero di Radio Start e in arrivo Shiri for Pain, Classic Radio Mix. Tanta roba, Wagyu.

Nel 2008 il grandissimo Hal Green pubblicava l'album Lay It Down. Per la The Blue Note Records ci regaliamo il brano intitolato Just For Me, Hal Green, Wagyu.

Il grandissimo Hal Green, datato 2008, ce lo regaliamo ancora con You Have Got The Love I Need, featuring Anthony Hamilton. Tanta roba, Wagyu.

E ci siamo regalati il grandissimo Hal Green con il brano intitolato Stay With Me by the Sea, addirittura featuring John Legend. Proseguiamo questo grande viaggio di questa notte in compagnia ancora di Hal Green da Laid Down del 2008 per la The Blue Note Records, il brano intitolato I'm Wild About You. Lui è il grande Hal Green. Benvenuto, nuovo giorno in diretta, benvenuto sabato 29 agosto 2026, Wagyu. Ma è sempre la notte di venerdì 28 agosto in diretta radiofonica notturna. Super Soul, Radio Start.

E vogliamo salutare il grandissimo Al Green solo per questa notte con il brano intitolato Standing in the Rain. Al Green, datato 2008, Wagyu. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite!

e dal grandissimo Hal Green all'altrettanto meraviglioso Manu Dibango. Il passo è davvero breve, Wagyu. Buon viaggio, boa vida, boa noite in compagnia dell'African Soul. Tanta roba, Wagyu, anche questa notte.

E all'appello questa notte non poteva mancare Sol Macossa, Wagyu, Manu Dibango, il re, the king of African soul.

E proseguiamo questo grande viaggio di questa notte ancora in compagnia del grandissimo Manu Dibango. Lo salutiamo con questi ultimi due brani, scusate ma causa il caldo torrido anche in questo venerdì notte, la salivazione, insomma l'ossigenazione delle vie respiratorie e quindi anche mandibolari si fa abbastanza difficile, mettiamola così. Noi vogliamo salutare il grandissimo Manu Dibango con Shock Soul, Senga Habele. Ancora buon viaggio, Wagyu. Boa vida, boa noite. Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, radiostart.it. Ancora, ancora, tanto groove, Wagyu.

Hey!

Quasi 35 minuti dopo la mezzanotte, siamo tornati sulle sonorità del grandissimo Marvin Gaye, The Marvelous. E ci regaliamo Inner City Blues. Tratto dal capolavoro What's Going On, 1971, Motown Records. È l'ultima, la nona traccia del capolavoro che ci fa da sigla d'apertura. Inner City Blues, Marvin Gaye, The Marvelous, da una compilation semplicemente straordinaria, strepitosa, intitolata The Fun Collection, Marvin Gaye. Spend it all. Super Soul. Money. Radio Start. Lo Spartaco Superanima Show, Wagyu.

E proseguiamo questo grande viaggio ancora in compagnia del grandissimo Marvin Gaye, da questo CD compilation strepitoso, semplice mesh meraviglioso, intitolato The Funk Collection. Il brano è intitolato You Are The Man.

0: Ed era il grande Marvin Gaye con questo brano datato 1972, You Are The Man. Proseguiamo con Ego Tripping Out, un brano datato 1979, Wagyu. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite.
1: Hey homeboy, how come everywhere you go you have to go in a limousine, man?
2: Hey man, that's my thing.
1: I know it's your thing.
0: E siamo entrati da qualche secondo nell'ultima ora di programmazione musicale anche per questa notte. Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, RadioStart.it, Sounds Like Freedom.

e rimaniamo in compagnia del grandissimo funk, del grandissimo Marvin Gaye, con quest'altro brano intitolato Checking Out. Sempre tanta roba, Wagyu, che il groove sia con voi e con i vostri spiriti. Buon viaggio, boa vida, boa noite. Super Soul Radio Start.

E il brano che ci siamo regalati poc'anzi era del 1995. Torniamo con Time to Get It Together al 1978. Marvin Gaye, The Marvelous.

E sempre in compagnia del grandissimo Marvin Gaye, The Marvelous. Torniamo al 1995 con questo brano intitolato The World is Rated X. Gli incidenti di percorso tecnicamente live non mancano mai, Wagyu. Super Soul, Marvin Gaye.

E vogliamo salutare il grandissimo Marvin Gaye, The Marvelous, con quest'ultimo brano datato 1976, molto notturno, intitolato After the Dance.

E come direbbe il nostro grande capitano Andrea D'Ulisse nel suo Glocal, che mi precede il venerdì dalle 21 alle 22 il venerdì sera, in prima serata cambiamo radicalmente registro, ci spostiamo velocemente, ci spostiamo rapidamente in Brasile.

straordinario album dal vivo pubblicato il 21 settembre del 2003, totalmente live, gravato a vivo. Lei è la straordinaria Margaret Menezes, la regina dell'afropop brasileiro. L'album è intitolato Gravado ao Vivo, Tête à Tête Margaret. È quasi in finale di viaggio, vogliamo aprire lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. Le notizie ci provengono dal nostro WWF, tutto abruzzese. Vogliamo parlare del drammatico problema che ci attanaglia quasi ogni estate, quello degli incendi. Abruzzo, regione verde d'Europa, che di verde ce ne rimane davvero sempre di meno per questi incendi che sono sempre dolosi, sempre provocati dall'uomo e che distruggono tantissima flora, tantissima natura, tantissimi habitat e soprattutto uccidono anche parecchi animali che non riescono a fuggire, a scappare via. Parliamo di questa situazione drammatica, incendi Abruzzo, cosa fare per prevenirli secondo il WWF? L'Abruzzo, ricco di boschi e aree verdi tutelate, è una delle regioni più a rischio di incendi, questo lo sappiamo da sempre. I suggerimenti del WWF Italia per prevenirli. È un'estate sempre più torrida, anche questa del 2026, e sarà sempre peggio se non si deciderà di mettere mano seriamente ai guasti prodotti dal cambiamento climatico. Mari sempre più caldi, con pesci alieni che compaiono laddove non dovrebbero, temperature estreme e venti bollenti che non solo sono insopportabili per uomini e animali, ma favoriscono anche la proliferazione degli incendi accidentali e non, senza contare la corsa all'aria condizionata, un paradosso nefasto. Più noi ci rinfreschiamo, più la terra si surriscalda. L'Abruzzo, dove il patrimonio boschivo è ben presente e tutelato da parchi e riserve, è una delle regioni più a rischio. Ogni anno vediamo andare in fumo ettari ed ettari di verde, nonostante gli sforzi dei volontari, dei vigili del fuoco e della protezione civile. È successo anche in questa estate del 2026 ed è fin troppo facile preconizzare che succederà ancora. Nel mentre, in questi giorni così difficili, si moltiplicano sia le lodi che le critiche al sistema regionale anti-incendio. Qualcuno tuttavia sceglie di contribuire al dibattito fornendo anche dei suggerimenti. Il presidente del WWF Italia, il nostro abruzzese teatino Luciano Di Tizio, nell'intervista rilasciata recentemente ai media, individua nella prevenzione uno strumento eccezionale per tutelare la vegetazione e il tesoro arboreo regionale. La lotta agli incendi si fa a fiamme spente tutto l'anno e con la selvicoltura. Dopo una settimana di incendi nella nostra regione si riflette su come, buonsenso e rispetto a parte, si possano evitare roghi e fiamme. L'Ordine degli Agronomi e Forestali della provincia di Pescara insiste sulla necessità di preservare boschi e verde, e non solo in emergenza o ad incendi domati. Lo stesso ordine, tramite Matteo Colarossi, vicepresidente delegato alle foreste, vuole contribuire con proposte tecniche dopo settimane di continui incendi che si riattivano e diventano sempre più grandi. Innanzitutto, spegnere un incendio è un lavoro arduo, tostissimo, difficile. Il pensiero e il ringraziamento va a chi sta lavorando, ha lavorato sul campo e continuerà a farlo. Ovviamente tali operazioni hanno difficile operatività. Se non vi sono fasce tagliafuoco, viabilità forestale e rimboschimenti di conifere diradati e misti con latifoglia. A mia belle,
Insomma, le pratiche di gestione attiva o semplicemente di selvicoltura sostenibile che ridurrebbero la severità dell'incendio e la sua estensione. Viviamo un periodo storico dove fa più caldo e piove non regolarmente, ma è anche un periodo dove, proprio perché fa più caldo, le foreste si stanno espandendo. Di contro, altro cambiamento storico è il disinteresse verso il bosco da parte delle amministrazioni comunali e montane, dove la popolazione tende a diminuire sempre di più. Vi è poi la mancanza di percezione che l'Italia è un paese forestale. Abbiamo infatti oltre il 36% di territorio nazionale coperto da bosco e in Abruzzo la superficie sale al 44%. Certamente ci ricordiamo di questa risorsa solo in estate, quando ci sono gli incendi. Non abbiamo purtroppo la cultura forestale che trasforma i boschi in risorsa economica sostenibile, tale da favorirne un controllo contro gli incendiari proprio da chi vive e lavora con le foreste. Poi vi sono normative che spesso impediscono la creazione di fasce tagliafuoco e l'apertura di strade forestali utili alla selvicoltura, ai controlli e allo spegnimento degli incendi. Poi vi è la sovrapposizione burocratica di enti e normative da adattare ai tempi attuali e alle varie necessità. Sulla base di ciò, tre sono le nostre proposte da mettere in campo. La prima è far ripartire con un piano straordinario la gestione attiva e preventiva del bosco, con diradamenti dei rimboschimenti, la creazione di nuova viabilità forestale a servizio dei soli aventi diritto, la riapertura di quella esistente e la creazione di fasce tagliafuoco. Tali pratiche sono sostenibili per gli animali, visto che si creerebbero corridoi ecologici e microhabitat per essi. La seconda è la creazione di un tavolo permanente con una cabina di regia, come sul modello della ricostruzione del terremoto. La rete tra enti è la chiave di volta, con la regione capofila. Ad essa dovrà far parte la direzione foreste del Ministero, la regione, i comuni, UNCEM, ANCI, parchi e riserve, ordini provinciali dei dottori agronomi e dei dottori forestali, carabinieri forestali, SISEF, Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale, Fondazione Alberitalia, Facoltà Universitarie di Scienze Forestali, ASSIT4, Associazione Nazionale Tecnici Forestali. La terza è quella di individuare immediatamente gli interventi post incendio e le aree da rimboschire, ove il bosco non tornerà da solo. Abbiamo infatti esempi dove il bosco non è tornato da solo, come Letto Manoppello per l'incendio del 2007, il Morrone per l'incendio del 2017, il Morrone ancora per l'incendio del 2020, e il Morrone è stato devastato anche negli ultimi giorni, purtroppo, qui da noi in Abruzzo. Insomma, creare la filiera forestale non solo in emergenza, ma anche e soprattutto preventiva, estesa su tutti i benefici ecosistemici e prodotti del bosco, quindi turismo, tutela, frutti, legno, regimazione idraulica, paesaggio e mitigazione climatica.

0: Per concludere, in virtù dell'esclusività delle competenze in materia di gestione, progettazione, pianificazione forestale e regimazione idraulico-forestale come ordine, mettiamo in campo il nostro contributo per cercare di cambiare l'emergenza che si ripeterà di nuovo in prevenzione.
1: Na segunda mas que calor, na terça papusa sangrar, na quarta vinha mesma certeza que tenho hoje eu sou falar.
0: Ciò farebbe tutela attraverso la selvicoltura e la gestione attiva e soprattutto economia, che diviene il solo e unico mezzo di controllo preventivo contro gli incendiari da parte di chi vive e lavora in foresta. In aggiunta, se il bosco è gestito, vi è più biodiversità, con più specie vegetali e più nicchie ecologiche per gli animali, maggiore accessibilità per il controllo, prevenzione e spegnimento degli stessi incendi. Il tutto ridurrebbe di molto anche i costi di spegnimento in virtù della riduzione delle dimensioni dei roghi e di un più facile controllo e spegnimento. E quindi, con l'auspicio che questa sia la volta buona, passando dall'emergenza alla reale, vera prevenzione, concludiamo con uno slogan: il fuoco si combatte a fiamme spente. Noi siamo pronti per farlo.

E proprio nelle ultime ore l'opposizione in Consiglio regionale ha presentato un'interrogazione sul piano antincendi. Criticità e tagli certificati nel bilancio. I consiglieri di opposizione in Consiglio regionale del Patto per l'Abruzzo hanno annunciato il deposito di un'interpellanza sullo stato della campagna AIB regionale che chiede conto alla Giunta delle scelte assunte dal 2019 al 2026 e degli orientamenti che intende tradurre nel prossimo bilancio. La Giunta e l'amministrazione Marsiglio devono chiarire la questione dei tagli al piano antincendi boschivi e la programmazione di fondi per il prossimo bilancio. Per questo i consiglieri di opposizione regionale di Patto per l'Abruzzo hanno annunciato il deposito di un'interpellanza sullo stato della campagna AIB regionale che chiede conto alla Giunta delle scelte assunte appunto dal 2019 al 2026 e degli orientamenti che intende tradurre soprattutto nel prossimo bilancio 2027-2029. E chiaramente il piano regionale evidenzia che il sistema attuale di finanziamento degli interventi di prevenzione presenta un limite significativo riducendone l'efficacia, poiché le procedure concorsuali non garantiscono interventi nelle aree a maggior rischio secondo i consiglieri. Il documento sottolinea anche la scarsità dei fondi disponibili e suggerisce come soluzione una regia diretta regionale per concentrare le risorse dove necessario. Inoltre, il piano ammette che non è possibile prevedere in modo schematizzato le risorse finanziarie per il triennio, poiché queste vengono decise annualmente dalla giunta regionale, facendo così mancare una certezza finanziaria triennale per l'attuazione dello stesso piano. Il piano dice che le infrastrutture AIB hanno bisogno di controllo continuo, di un censimento sempre aggiornato e di una revisione prima del periodo di alta pericolosità. Sulle vasche antincendio arriva a scrivere che è necessaria una manutenzione più tempestiva perché possono risultare fuori uso a causa di perdite o invasioni eccessive di vegetazione che possono restare non segnalate per lunghi periodi. La cartografia degli invasi inoltre fa riferimento a un censimento aggiornato al 2024 e successivamente interessato da aggiornamenti definiti dallo stesso piano minimi. Sono tutti elementi questi che impongono una domanda precisa. Quale prevenzione concreta è stata fatta anno per anno prima che arrivassero le fiamme? Il riferimento è al capitolo sulla prevenzione strutturale. Il piano regionale evidenzia anche gravi criticità nelle comunicazioni, sottolineando che la rete radio è indispensabile per la sicurezza e le operazioni. Il vecchio impianto VHF non era funzionante a causa del danneggiamento del centro Maielletta. Il nuovo impianto del 2025 copriva solo il 60% della provincia di Chieti, mentre le altre province non erano ancora raggiunte dal segnale radio e il sistema digitale era ancora in progettazione. Lo stesso documento segnala inoltre che i coordinatori delle operazioni di spegnimento, i COS, sono ridotti a meno di 10 unità, tra cui uno regionale e 9 dei parchi, tutti non operativi. La formazione di nuovi COS è ancora da definire tramite un apposito piano formativo. La situazione solleva interrogativi sulla gestione e la preparazioni in vista della campagna AIB 2026, come riportato nel documento regionale, sostengono appunto i consiglieri di Patto per l'Abruzzo. Un aspetto dunque delicatissimo è rappresentato dal rapporto con i vigili del fuoco. Il piano afferma che alla data della sua approvazione il servizio emergenze e la direzione regionale dei vigili del fuoco non avevano ancora raggiunto un accordo in commissione paritetica per la definizione dell'accordo di programma 2026-2028 e precisa che l'organizzazione descritta doveva quindi considerarsi non definitiva.
Contestualmente era ancora in via di sottoscrizione il programma operativo annuale 2026-2027. Qual era dunque all'avvio della fase più delicata della stagione l'aspetto effettivamente definito, l'assetto effettivamente definito? Quali risorse erano disponibili e perché strumenti così importanti risultavano ancora in questa condizione? Tutto questo avviene in una regione il cui stesso piano ricorda che tra il 2012 e il 2025 si sono verificati 900 eventi che hanno interessato complessivamente 20.295 ettari. E arriva ad affermare che le superfici medie percorse dal fuoco per incendio in Abruzzo risultano tra le più alte in Italia. Non stiamo dunque parlando di un rischio sconosciuto, improvviso o mai studiato. Il problema era conosciuto, analizzato e scritto nei documenti regionali. Alcuni organi di stampa il 7 agosto scorso raccontavano l'emergenza nell'Aquilano e riportavano da Roio la richiesta dei volontari di avere più uomini a terra. Il 13 e 17 agosto documentavano il protrarsi dell'incendio sul Morrone e i nuovi fronti a Rocca di Cambio e Bisegna, dove veniva riferita anche l'evacuazione di 6 abitazioni. L'interpellanza ricostruisce proprio questo contesto e lo mette a confronto con le criticità già contenute nel piano. Davanti a tutto ciò è inaccettabile che il dibattito venga ridotto alla sola conta dei mezzi messi in campo. Quando gli incendi sono già scoppiati, l'efficacia dell'azione politica si valuta soprattutto in base a quello che fa prima dell'emergenza. I principali quesiti posti alla Giunta riguardano i fondi stanziati e spesi dal 2019 ad oggi per prevenzione e lotta attiva agli incendi, i mezzi aerei e gli accordi con i vigili del fuoco, la disponibilità annuale di mezzi e attrezzature, gli interventi su vasche, infrastrutture, radio, formazione e coordinamento, la tempistica nell'attuazione delle tutele dell'articolo 39 per i volontari e le risorse previste per il bilancio 2027-2029. L'opposizione regionale ha dunque criticato la Giunta, sottolineando che se non era a conoscenza delle criticità evidenziate nel piano approvato il 25 giugno, dimostra una mancata conoscenza del proprio operato. Se invece ne era al corrente, deve chiarire le scelte fatte e le motivazioni per cui si è arrivati all'attuale stagione degli incendi, senza aver risolto problemi quali risorse limitate, infrastrutture carenti, rete radio incompleta, pochi centri operativi e un'organizzazione con i vigili del fuoco non definita. E si evidenzia l'importanza del lavoro svolto da operatori e volontari, ringraziandoli per il loro impegno nel salvare il Morrone. Il presidente Marsiglio deve limitare la propaganda e non prendersela con chi fa notare vulnerabilità che non dovrebbero esserci su un'azione di tale importanza. Serve rispondere con fatti, numeri, atti, risorse, date per valutare eventuali responsabilità. È esattamente ciò che gli chiediamo di fare in Consiglio regionale per la sicurezza dei territori e di chi li abita, per la sicurezza del nostro Abruzzo e la salvaguardia del nostro Abruzzo. E deve farlo nel più breve tempo possibile, concludono i consiglieri regionali dell'Abruzzo di opposizione di Patto per l'Abruzzo.

E si conclude con questo annosissimo tema, davvero drammatico, si conclude anche per questa notte lo spazio nello spazio. La rubrica nella rubrica Animal House. E quindi è proprio il caso di dire che Così parlo per voi nell'ambito di Super Soul, nell'ambito dello Spartaco Super Anima Show, nell'ambito di Animal House, Così parlo per voi anche questa notte. Spartaco Super Anima, speaker e DJ, DJ e speaker, parola di Spartaco! Sì.

Lei è la straordinaria Margaret Menezes, gravado ao vivo. La grande regina dell'afropop brasileiro. Un concerto strepitoso pubblicato là il 21 settembre 2003. Tête à tête, Margaret. È il titolo dell'album. Semplicemente meraviglioso.

e sulle coinvolgenti, grandiose note della grandissima Margaret Menezes, la regina, la grande regina dell'afropop brasileiro. Si va a concludere questa nuova puntata di Super Soul. Chiaramente Spartaco Superanima vi ringrazia, vi abbraccia, vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo venerdì puntuali ore 22:45, venerdì notte, la notte di venerdì 4 settembre, per la nuova puntata di Super Soul. 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti. Staremo insieme ancora una volta in diretta radiofonica notturna fino alle 2:15 del mattino. Questa puntata la potete ribeccare in replica questa domenica, domenica 30 agosto, dalle ore 13 in poi. Wagyu. Grazie per avermi scelto, ma grazie soprattutto per aver scelto ancora una volta di stare in compagnia delle Good Vibes, della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, per l'appunto Radio Start. www.radiostart.it. Sounds like freedom. Marco Umano, Wagyu, sempre sul pezzo, barra dritta, petto di cavallo, a sugo di pesce. Buon proseguimento d'estate, buon viaggio, boa vida, boa noite. Ciao!